0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380-140-9768.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
9: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
10: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
11: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
12: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
10: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
12: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta a customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
0: Sono le 14:32.
13: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
17: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per Lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Abicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Abicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua a Bivigliano Vaglia, dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano d'Avaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla Cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055

0: 345-9831.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
0: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
0: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000.
12: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello,
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 15 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano-Vaglia dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano d'Avaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha istituito un senso unico alternato nel comune di Vaglia dal 9 giugno al 24 luglio con orario 9:17 per lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte della strada regionale 302 dal chilometro 18 al chilometro 18.600. Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico Movieri oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km orari. In prossimità del cantiere sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 17.500 al chilometro 18.600 circa. Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno, aumento degli slot matutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Aretusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16:30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: fun. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi. Maracaibo, balla al barracuda.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sì ma di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in Piazza Giotto a Vicchio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 16:29.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Renzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore, vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia, tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291 Katia.
9: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
13: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: In ogni momento della tua giornata
17: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
18: Scegli la radio giusta.
17: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno, aumento degli slot matutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno 3 infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlin in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23

0: 69.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.
5: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
7: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano-Vaglia dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano da Vaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha istituito un senso unico alternato nel comune di Vaglia dal 9 giugno al 24 luglio con orario 9.17 per lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte della strada regionale 302 dal chilometro 18 al chilometro 18.600. Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico Movieri oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km orari. In prossimità del cantiere sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate dal chilometro 17.500 al chilometro 18.600 circa.
3: Nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì a Borgo San Lorenzo il 18 giugno dalle 16 alle 20. Il mercato proporrà un pomeriggio ricco di attività gratuite dedicate a famiglie, sostenibilità, autoproduzione e socialità. Tra gli appuntamenti principali della giornata torna il laboratorio Ripara Bici organizzato in collaborazione con la Cipolla Ciclo Officina popolare autogestita. Ritrovo dalle 18 alle 19.30 per effettuare in autonomia ma con il supporto di un meccanico esperto le principali operazioni di manutenzione ordinaria della bicicletta. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio La Vera Marmellata a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio inserito nel programma del mese dell'agricoltura. L'attività è gratuita e aperta a bambine e bambini di tutte le età. La prenotazione è gradita. Dalle 16 in poi sarà attivo l'aperitivo contadino all'aperto. A partire dalle 19 la serata proseguirà con un DJ set a sorpresa. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Fretta!
1: Radio Mugello. Quando
2: torno al mio paese. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Now that's having some fun.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre

0: e al passo con i tempi.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: Ok.
1: Radio Mugello.
2: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dalla bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno, aumento degli slot matutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni. Azioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì a Borgo San Lorenzo. Il 18 giugno dalle 16 alle 20 il mercato proporrà un pomeriggio ricco di attività gratuite dedicate a famiglie, sostenibilità, autoproduzione e socialità. Tra gli appuntamenti principali della giornata torna il laboratorio Ripara Bici, organizzato in collaborazione con la Cipolla Ciclofficina Popolare Autogestita. Ritrovo dalle 18 alle 19.30 per effettuare in autonomia ma con il supporto di un meccanico esperto le principali operazioni di manutenzione ordinaria della bicicletta. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio La Vera Marmellata a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio inserito nel programma del mese dell'agricoltura. L'attività è gratuita e aperta a bambine e bambini di tutte le età. La prenotazione è gradita. Dalle 16 in poi sarà attivo l'aperitivo contadino all'aperto. A partire dalle 19 la serata proseguirà con un DJ set a sorpresa. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Aretusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. In occasione del 25esimo anniversario del cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Zac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben due mesi e che prevede anche tre eventi, due con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da critica criteri di qualità ed interesse che hanno la qualifica del SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca, confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da 2 anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal Comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50° anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al Comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno 3 infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlin in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Sabato 20 giugno alle 20:30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavoltilandi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di 2 mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero a Sieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Arte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
3: Per Aspettando Contropiede su Radio Mugello diamo il benvenuto al presidente della società Reconquista di San Pio Rassieve, Elia Parrini.
4: Sì, ciao, buonasera.
3: Allora Elia, è stata un'annata un po' complicata quella passata, ma insomma ora c'è da voltare pagina e c'è da affrontare un nuovo campionato di seconda categoria che vi ha visto protagonisti 2 anni fa. Ci sono stati cambiamenti, a cominciare dall'allenatore.
4: Assolutamente sì, è stata una stagione sicuramente non positiva sotto l'aspetto prettamente sportivo, anche se, come ho sempre detto, per il Reconquista è stata passo importante nella sua storia fare la prima categoria. Comunque alla fine siamo stati orgogliosi di aver fatto questo percorso. Arrivati a questo punto siamo ripartiti con grande voglia e energia come sempre e abbiamo fatto questa scelta sul nuovo allenatore, di Maurizio Barone, un allenatore comunque non con tantissima esperienza a livello allenatore, che non ha iniziato da moltissimo, però con già grandissimi risultati nelle sue precedenti esperienze, e quindi siamo molto soddisfatti. Ci tengo prima di tutto a fare un ringraziamento a Ettore Lastrucci e a Gabriele Chiesi, che hanno guidato la squadra la precedente stagione, e comunque ringrazio moltissimo per quello che ci hanno dato e per quello che hanno provato a fare lungo il percorso.
3: Senti, per quanto riguarda la programmazione della nuova squadra, abbiamo letto, ci sono tante voci che vi riguardano, diversi addii, qualche non conferma e qualche nuovo arrivo. Cosa ci puoi ufficializzare al momento?
4: Sì, avevamo già, diciamo, delle certezze a fine stagione, perché già due ragazzi sapevamo che avrebbero lasciato per la distanza che era cambiata durante l'anno. Infatti Rosi, per esempio, il nostro bomber, ha lasciato a fine stagione in cerca di un'altra avventura magari più vicino a casa, perché si è trasferito a Firenze. Gabriele Carcaiso, un altro ragazzo che è di Firenze, quindi ci ha dato una mano da dicembre in poi, però sapevamo già che avrebbe lasciato. E poi qualche uscita che magari non era prevista, ma che purtroppo nel calcio ci può stare. E auguriamo ovviamente il meglio a tutti i ragazzi che hanno scelto di vestire un'altra maglia per la prossima stagione. Detto questo, ci siamo mossi molto bene, anche molto in fretta, perché comunque siamo già quasi praticamente a fine rosa e abbiamo fatto diversi innesti. Abbiamo messo ragazzi giovani, ragazzi del nostro paese, abbiamo inserito ragazzi di esperienza tipo Riccardo Diotaiuti, Baldini a centrocampo. Insomma, abbiamo ripreso Merendi, che avevamo avuto in terza categoria il primo anno e poi per motivi di lavoro avevamo dovuto salutare. Insomma, abbiamo fatto secondo me un ottimo mercato.
3: Senti, per quanto riguarda la preparazione, c'è già una data oppure ancora dovete parlarne con Barone?
4: Dovremo, diciamo, fissare l'ufficialità, ma dovrebbe essere il 21 di agosto.
3: Ok, senti, quindi si respira un entusiasmo nuovo dopo gli ultimi mesi, soprattutto di questo nuovo anno, veramente in sofferenza?
4: Assolutamente sì, perché comunque, diciamo, noi da sempre, dal primo anno, abbiamo sempre vissuto la nostra società, la nostra esperienza con entusiasmo. Dopo 4 anni, diciamo, abbiamo chiuso il nostro primo ciclo e adesso abbiamo voglia di rimetterci in gioco. Ripartiamo con tanta voglia, ora c'è l'estate che come sempre noi ci porta freschezza e felicità con i nostri eventi, e quindi niente, siamo vogliosi di ripartire con grande voglia e carisma, quindi siamo pronti.
3: E tra l'altro ci dovrebbero essere diverse squadre mugellane rispetto all'anno scorso, che ce ne sono solamente due, il Saginaw e Firenzuola.
4: Sì, diciamo di sì. Mi tengo un attimo in bilico su alcune situazioni, perché Vaglia, per esempio, l'anno scorso era in terza ma aveva fatto un altro girone, Londa potrebbe essere, cioè, un'altra mugellana che farà la seconda, però anche lì non sappiamo se poi faranno un girone unico o divideranno a seconda della distanza. dobbiamo un attimo capire, però se ci metteranno tutti insieme almeno sappiamo che ci sono più squadre nella nostra zona, e per questo per noi è una cosa che ci fa piacere.
3: Bene, grazie Presidente Liaparrini del Reconquista, in bocca al lupo alla vostra società e ci risentiamo presto per gli aggiornamenti.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:01.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Radio Mugello
7: 334 79

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: cosa, ah, di respiro. Ormai sono spacciato, sto cadendo giù.
1: Hai chiuso, Gianni?

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via, vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
14: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
17: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
18: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Sabato 20 giugno ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Bicchio.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

0: Disco.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano-Vaglia dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano da Vaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dalla bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì a Borgo San Lorenzo il 18 giugno dalle 16 alle 20. Il mercato proporrà un pomeriggio ricco di attività gratuite dedicate a famiglie, sostenibilità, autoproduzione e socialità. Tra gli appuntamenti principali della giornata torna il laboratorio Ripara Bici, organizzato in collaborazione con la Cipolla Ciclofficina Popolare Autogestita. Ritrovo dalle 18 alle 19.30 per effettuare in autonomia, ma con il supporto di un meccanico esperto, le principali operazioni di manutenzione ordinaria della bicicletta. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio La Vera Marmellata a cura dell'Associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel programma del Mese dell'Agricoltura. L'attività è gratuita e aperta a bambine e bambini di tutte le età. La prenotazione è gradita. Dalle 16 in poi sarà attivo l'aperitivo contadino all'aperto. A partire dalle 19 la serata proseguirà con un DJ set a sorpresa. In occasione del 25esimo anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben due mesi e che prevede anche tre eventi, due con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità ed interesse che hanno la qualifica dei SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca, confermata dalla costante riconoscimento ministeriale e da due anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50esimo anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21.30. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12esima edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel Paese dei Grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Club.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: and I wanna talk about.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Scegli Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la piana fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo a rischio, è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno, aumento degli slot mattutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì a Borgo San Lorenzo. Il 18 giugno dalle 16 alle 20 il mercato proporrà un pomeriggio ricco di attività gratuite dedicate a famiglie, sostenibilità, autoproduzione e socialità. Tra gli appuntamenti principali della giornata torna il laboratorio Ripara Bici, organizzato in collaborazione con la Cipolla Ciclofficina Popolare Autogestita. Ritrovo dalle 18 alle 19.30 per effettuare in autonomia, ma con il supporto di un meccanico esperto, le principali operazioni di manutenzione ordinaria della bicicletta. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio La Vera Marmellata a cura dell'Associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel programma del Mese dell'Agricoltura. L'attività è gratuita e aperta a bambine e bambini di tutte le età. La prenotazione è gradita. Dalle 16 in poi sarà attivo l'aperitivo contadino all'aperto. A partire dalle 19 la serata proseguirà con un DJ set a sorpresa. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio in occasione della pittorica durante la Fiera Calda.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Corne.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: pericolosissime.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Ricordati.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello. 1, 2.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ritmo Latino.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: kiss.
1: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È l'una e 33 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.